Bei tempi, eh? Una volta la gente si arrabbiava di meno e rideva di più.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.